Quando i vostri plan vanno aula, che gorno non c'è più torma. Dimmi di salmo fuck aula, yeah. Egg gen, hammi dui atma, yeah. Hammi sat, sono soldino, yeah. Timlo hat, sono soldino, yeah. Sono il boss, non c'è soldino, yeah.